per travesti e che Gorbaciov compro boletto alla storia, che Hussein se prepara, che Cuba non cede.